0: single o preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
0: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Yes, music for you.
1: Music for you.
2: Music
1: for you.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: The Weeknd aveva in programma di ritirare il suo nome d'arte dopo l'uscita dell'ultimo album della sua trilogia Hurry Up Tomorrow, prevista per il 2025, ma a quanto pare ha fatto retromarcia, perché in una nuova intervista ha ribadito di non voler allontanarsi da nulla, ma semplicemente di voler andare in letargo. Ho provato l'ebbrezza del pensionamento, ma non fa per me. Sarebbe uno spreco enorme, ha detto Abel. Suo nome di battesimo, ovviamente, con cui aveva promesso che avrebbe registrato i futuri album. Eppure il nome The Weeknd non è mai stato una finzione per nascondersi, quanto piuttosto una lente precisa attraverso cui raccontare determinate storie. E se avesse scelto di pubblicare musica con il suo vero nome, sarebbe stato un semplice cambio di pelle, come ha sempre fatto nella sua carriera. E infatti possiamo vedere anche nei molti videoclip, no? Faceva finta di essere tutto botoxato, chirurgi eccetera. Quindi appunto continua a macinare numeri senza precedenti. Monumentale After Hours Till Dawn Tour ha ufficialmente superato il miliardo di dollari di incasso. E che gli frega questo della pensione, questi incassi? Adesso aggiungo io. Complessivo, con le sue oltre 150 tappe negli stadi di tutto il mondo, e a questi numeri da capogiro si affianca anche una solida impronta umanitaria. E The Weeknd ha infatti devoluto oltre 2 milioni e mezzo di dollari incassati durante le date europee al World Food Program delle Nazioni Unite e al Global Citizen. Sentiamo.

qualora The Weeknd volesse cambiare nome, non è che sarà l'unico artista che l'ha fatto nel corso della storia della musica, anzi c'è stato Prince che insomma non è l'artista che ha cambiato forse nome più volte, anche se il suo cambio è rimasto il più iconico nella storia della musica. Nel 1993, per protestare

0: con la sua casa discografica, sostituì il suo nome d'arte con un simbolo impronunciabile detto Love Symbol, venendo ribattezzato poi dalla stampa The Artist Formerly Known as Prince, cioè TAFCAP, questo era l'acronimo con il quale più facilmente riuscivamo a chiamarlo. E poi, prima di tornare al nome originale nel 2000, il primato invece per il maggior numero di cambi di identità spetta a figure come Sean Combs, cioè Diddy, e Snoop Dogg. Allora, Sean Combs, che è il recordman assoluto da questo punto di vista, ha debuttato come Puff Daddy e l'abbiamo conosciuto tutti così, diciamo, a metà degli anni 90. Poi è passato a P. Diddy, poi solo Diddy, poi Swag e infine Brother Love, da o semplicemente Love.
1: Niente.
0: Per dire, Snoop Dogg, si chiama in realtà l'anagrafe Calvin Brodus, ha iniziato come Snoop Dogg B. Dogg, abbreviato poi in Snoop Dogg, trasformato 13 anni fa in Snoop Lion, ha avuto questa fase reggae, e persino Snoopzilla per un progetto funk.
1: Ma se ti chiami Roberto, no? Lascio di Roberto.
0: Famoso è anche Kanye West, che ha abbandonato legalmente il suo nome di battesimo, ricordiamo tutti.
1: È andato al sud.
0: No, si è chiamato semplicemente Ye. Yeah. E poi ci sono anche star leggendarie che hanno cambiato per altri motivi, un po' più, diciamo, profondi. Cat Stevens, dopo la conversione religiosa all'Islam, è diventato Yusuf Islam, mentre Terence Trance D'Arby è diventato Sananda Maitreya dopo la sua rinascita spirituale negli primi anni 2000.
1: Io sai come sono diventata?
0: No, non lo voglio sapere.
1: Manza.
0: Ah, ecco. RDS Music for You. Music.

0: Mamma non mamma, madame su RDS, Renzo Di Falco.
1: Francesca Manzini, siamo presente. Sempre noi, c'è anche Mara Venier naturalmente, no?
0: Certo.
1: La domenica.
0: Quel che resta di Mara ormai.
1: Vabbè. Allora.
0: Sono ancora qua.
2: Mara però poi adesso ti voglio bene, no? Cambia canzone, cambia, metti il mondo che vorrei, metti liberi liberi, metti
1: perché abbiamo
2: l'alba.
1: Capito che tanto sei ancora qua.
0: Lo capiamo, nessuno non ti è manda... che te ogni volta dici no, non lo faccio, vado in pensione, poi tac te ritroviamo lì, che siamo felici lo stesso, noi ti amiamo.
1: Sì, giusto. Bene, tra una Mara e l'altra, e tra una decisione e l'altra su come sarà la prossima edizione di Domenica In, noi andiamo veramente avanti. Noi ci occupiamo della sequenza mixata, che forse è più a ridosso.
0: Allora
1: è
0: andiamo...
1: anche più divertente, secondo
0: andiamo
1: me.
0: Andiamo a ridosso insieme, dai.
1: Giusto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Cabaret!
3: Via!
5: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
6: Fido, come vorrei potessi parlare.
7: Tuo marito ti mette le corna.
6: Cosa?
7: No, niente, bau bau bau bau bau.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Siamo sempre noi, Renzo Di Falco, Francesca Manzini sull'unica 100% grandi successi RDS fino alle 21 in questa domenica sera. Giulio Caproni in regia, ma Maurizio Rocca a mettere insieme quattro numeri uno. Infine.
4: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
3: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: bene, mentre tutto scorre dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi va a chiudere la sequenza mixata. Noi ci troveremo tra poco con un argomento succulento.
1: Hai qualche minuto libero?
2: Sì.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
13: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sì, lo so, Fra, che è quasi ora di cena, aperitivo, hai fame. Vuoi un pezzo di pane?
0: No.
16: Ma nemmeno il più esclusivo di New York?
0: No.
16: Te lo faccio
0: non
16: assaggiare.

0: Saif. Parlare d'amore a parlare di pagnotte è un attimo
1: perché anche il buon pane può essere come una, cioè può essere buono, bello, godurioso, volevo dire. Vabbè, facciamo un test alla manza.
0: Ce n'è
1: allora.
0: Uno a Roma famosissimo che c'ha una crosta.
1: Ecco,
0: una
1: lo vedi? Sì, fare l'amore con il sapore, come si dice.
0: No, allora, no, già mi sono data, ci ho sposato.
1: Ah, ecco.
0: Ho sposato con Bastian. Oh, a Muller.
1: Auguri intanto. Allora, vai al supermercato, manza.
0: Sì?
1: Prendimi per favore una pagnotta di pane di segale. Quanto costa?
0: Quella posso 5-6 euro, secondo me.
1: Ecco, io pensavo che lei non avesse contezza dei prezzi.
0: Non lo so perché devo mangiare tutto bio.
1: Allora, pane di segale è rispettivamente diciamo generalmente migliore rispetto al pane bianco perché ha meno calorie, più fibre e anche diciamo un indice glicemico più basso, ok?
0: Sì, sì.
1: Quindi abbiamo detto dai 5 agli 8 euro in media costa. Allora a New York, se andiamo a Soho in particolare, una pagnotta di 1,5 kg di pane di segale costa $60.
0: Ma dove?
1: In questo nuovo locale che
0: dove?
1: È a Soho.
0: A Soho,
1: a New York.
0: Ma guarda,
1: esatto.
0: Lascialo a Soho.
1: Allora, la cosa più curiosa è che i clienti potrebbero essere scoraggiati da una cifra folle di questo genere. Invece, il prezzo alto ha trasformato questo in un cult, in un fenomeno. Da quando il locale è aperto qualche giorno fa, davanti al negozio compaiono continuamente code e code di curiosi che sono disposti a aspettare per assaggiare questo benedetto pane. Che si chiama così ormai il pane da $60. Ovviamente ne hanno parlato tutti, il caso è diventato internazionale. Proprio perché questa cifra sembra anche un po' una provocazione, anche perché la media a New York, che è una città molto cara, si aggira generalmente sotto i $20, quindi 60 siamo tre volte sopra. Dietro la pagnotta
0: New York sono tutti magri, ora ho capito perché.
1: Sono magri.
0: E ti credo $60 una pagnotta,
1: per quello,
0: ragazzi.
1: Non lo so, diciamo che l'obesità è una delle grandi piaghe anche della società americana.
0: Non tanto lì, ma perché là non sanno cucinare. Vabbè, andiamo avanti.
1: Dietro la pagnotta c'è un panificatore austriaco che è un genio evidentemente, perché lui fa questa pagnotta con pochi ingredienti, praticamente farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e il quarto ingrediente è il tempo, perché l'impasto viene fatto fermentare 24 ore, poi lasciato riposare prima della vendita e quindi è il tempo quello che fa salire poi il costo.
0: Giusto.
1: Il prezzo, il quarto ingrediente. La pagnotta è grande, si può prendere anche a metà, ovviamente pagandola $30 o anche a un quarto, o se vuoi una fetta e ci puoi mettere l'erba cipollina, il formaggio, del miele, la paghi $6. Comunque il prezzo è folle lo stesso ed è il vero protagonista di questa storia, però la cosa più interessante e anche più incredibile è che la gente è disposta a pagare queste cifre e anche a fare una fila assurda per assaggiare questo pane, che poi non ha niente di diverso, quelli che l'hanno assaggiato lo dicono, da tutte le altre pagnotte di segale che puoi trovare nel mondo.
0: Costa molto meno quasi il candelabro di Sia.
1: Ah, ecco, certo, gustiamocelo questo. RTS.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
2: Credi ai paparazzi, a me non parli più. Ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Giovie e Achille Lauro, per noi.
3: Se la penso a no.
0: E Bruno Mars, Still. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango su RDS.
2: Bella vita, un inno all'amicizia, è loro, eh? Anche un duetto che funziona. Sì, okay. Cioè, l'amicizia quella bella, quella disinteressata. Allora, che ne parlavamo prima. Esatto. C'è Lorena da Vittoria che ha detto: io tutti i giorni compro la pagnotta di segale a 90 centesimi, ma che buona. Vittoria in Sicilia 90 centesimi per una pagnotta mi è sembrato eccessivamente basso.
1: Devo dire una roba bella, perché la Sicilia in questo è meravigliosa, anche così come la Calabria, tutte le terre del sud, perché loro fanno la vera qualità a prezzo, non come si pensa al nord che fai il prezzo altissimo e fai pagare la nouvelle cuisine, bensì loro ti danno il cibo buono, ti fanno dei piatti incredibili, ovviamente del posto, e non a poco prezzo.
2: Ecco,
1: e
2: appunto,
1: la gente viene, e anche se è poco il prezzo, l'importante è che venga tanta gente, il numero e il volume lo fai lo stesso.
2: Ecco, alla faccia di New York, dove
1: hai
2: mettono
1: capito?
2: Una pagnotta
1: pure
2: di
1: economica, economa, economica. Anche economica.
2: Sei un po' economica, non lo so.
1: Economista, un economista.
2: Ah,
1: no,
2: un eco
1: sono spendacciona io. Io ho roba da 5-6 anni fa, sono una stracciona io.

0: Sheeran su RDS.
1: Hai mai provato a scrivere Ed Sheeran sui social, per esempio?
0: No, non li ha. No. Non ha il muletto lui.
1: No, no, no, lui ce l'ha Instagram, per esempio. No,
0: e
1: perché...
0: dove ce l'ha che c'ha il muletto?
1: Non lo so, questo non mi sfugge.
0: Gente.
1: Ma comunque ieri mi ha scritto, ci ha scritto.
0: Che quello sta sempre a sfornare brani.
1: Ecco, appunto, cioè... non ha tempo per seguire i suoi canali. Ma ieri ci ha raccontato un'ascoltatrice che manda parecchi messaggi privati ai personaggi famosi sui social, però dice loro non rispondono mai. Ma più delle volte perché non riescono a leggere, vista la quantità di messaggi che ricevono, perché poi finiscono nelle richieste di messaggi. Ma c'è un'eccezione, una bellissima eccezione di cui vi raccontiamo tra poco.
0: Vai.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.
2: Oh, yes. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sguardo a quanto accade nel mondo e naturalmente anche nel nostro paese, l'Italia, con gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità. In redazione RDS c'è Gianluca Gizzi.
4: Buona serata. Il voto in Germania, in due Land, l'ultradestra della AfD, prima in Mecklenburg-Pomerania, crolla la CDU del cancelliere Merz, che non si dimette e annuncia riforme. La sinistra di Linke in testa a Berlino. Iran, le tre opzioni di Trump: annientarlo, lasciarlo andare in rovina economicamente o raggiungere un accordo. Presto, assicura il tycoon, accadranno cose molto importanti. La politica italiana verso le elezioni. Ai giovani di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgio Meloni annuncia presto norme per il divieto di indossare il burka a scuola e un tetto al numero di stranieri in classe. Nel centro-sinistra, Conte 5 Stelle lancia la corsa a Palazzo Chigi. Prima il programma, poi i nomi, dice Elly Schlein al Festival di Open. La segretaria del PD ribadisce:
5: o facciamo l'accordo come succede in tanti paesi europei, che guida chi ha più voti, chi ha più consenso, oppure faremo delle primarie a cui mi sono sempre detta disponibile, ma prima adesso il programma comune.
4: La Lega a Pontida, Salvini annuncia un congresso straordinario a ottobre, si vince uniti e noi lo siamo più che mai, assicura il leader del Carroccio.
6: Se c'è un problema da risolvere, se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
4: Calcio, quinta di A, Juventus batte Atalanta 2-0, tra mezz'ora Milan-Lecce, in precedenza il pari in Napoli-Fiorentina, il crollo del Como a Frosinone e la vittoria del Parma sul Genoa. In Austria il primo successo in MotoGP di Acosta, che con la sua KTM precede le Aprilia di Martin, leader della classifica iridata, e di Bezzecchi, solo quinto, Marc Marquez. Questa è RDS.
1: Eccoci ancora insieme, siamo sempre noi, naturalmente Renzo Di Falco, Francesca Manzini, c'è Giulio Caproni in regia. Questa è l'unica 100% grandi successi RDS. Vi accompagniamo fino alle 9 anche.
0: Io voglio sapere questo messaggio.